Me puno grossi. Me puno grossi. La robezzi, me puno grossi, me puno grossi, grossi. Ma si è grossi.